Antares. Antares è una supergigante rossa situata a circa 600 anni luce, nonché la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione. Si tratta di una stella di dimensioni enorme, molto massiccia e molto luminosa, e si trova in un avanzato stato evolutivo. Vista la sua notevole massa, è destinata ad esplodere in una supernova di tipo 2 entro un milione di anni. Antares è una stella binaria con una compagna più debole, chiamata Antares B. Il suo nome deriva dal greco Antares e significa rivale di Ares o simile ad Ares, probabilmente a causa del colore rossastro simile all'aspetto del pianeta Marte.

C'è Tuktu! Le mie barzellette sono così brutte che Tuktu si è motivato. Me ne racconterò altre in caso di problemi tecnici.

Dico miei perché gli attualmente studiati che mi sembrano una parte di me hanno questa caratteristica. Non sono stati realizzati in funzione della moda. Non sono prodotti che oggi ci sono e domani no.

0: Oh, siete riusciti a farmi andare via! Bene! Oh, niente più discussioni pese! Bene!
1: Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, si parla per ora, si parla per ora, si parla per ora, si parla per ora, si parla per immagini, bene, si parla per meme, si guarda per trailer, breve, si teme le spieghe, Hansel e Gretel, le streghe, non viene più neve, salmone con vegan, e non si gioca più, si guarda nei gamer, no chitarra, ukulele, reboot, remake delle serie, reboot, remake di camicie nere, in posizioni di potere, e che si inventano

L'algoritmo, l'algoritmo lo sa. E allora paga, parla, lingua mala, parlo, lingua nera. E così la lingua vera sarà quella con cui scrivi tasti. Anche durante i pasti ci scambieremo i posti. Noi diventeremo mostri che vivono nei boschi. E voi coi difetti di adulti, di vecchi, ma da adolescenti, coi conti correnti carenti di canti. Non userete più contanti, vedrete foto di elefanti. E noi saremo cyberpunk, sound only come la sele, Zanukoku Natenshinotese.

Mi manca qui lo spazio per indicare quali sono i motivi di relativa debolezza dell'imperialismo italiano. Occorre però tener sempre presente che un imperialismo debole non è menomamente un imperialismo meno aggressivo degli altri, anzi è un imperialismo più aggressivo che tende, anche più insistentemente degli altri, a risolvere con la violenza le proprie contraddizioni interiormente. Un imperialismo debole è un imperialismo il quale deve far ricorso prima degli altri e più degli altri alla violenza sistematica per regolare i rapporti di classe.

sono il nemico. La mia ombra è la paura. E la mia ombra sarà sempre la prima cosa che vedrai di me. Fuori di ogni sistema di riferimento concepibile. Vedrai sempre soltanto le ombre danzanti che proietto, riflessi, rifrazioni, immagini. Mai la fonte della luce, qualunque forma tu ti sia convinto di avere, apparirò come un tuo simile per avvicinarti, sì, ma diverso, e per questo il coraggio che ti servirà per superare la mia ombra, la tua idea di ciò che io potrei essere, ti impedirà al tempo stesso di vedermi. Andremo oltre, sì, e oltre, ma senza mai arrivare. Non importa, si tratta di proseguire. Si comprende soltanto per approssimazione, riconducendo i nuovi dati a schemi precedenti. Sebbene ci voglia coraggio per scansare le ombre, per cercare di afferrare qualcosa di nuovo, di ignoto, il nuovo in sé resterà sempre esterno, inafferrabile. Forse puoi sentirne il calore, puoi intuire, ma non puoi toccare le fiamme, puoi bruciare.

coscienza del perpetratore, che difendere i diritti delle donne essendo un uomo è una paradossale posizione da protettore. Ma per fortuna, anzitutto, io sono innocuo.

0: Saturno ha un esteso e vistoso sistema di anelli che consiste principalmente da polveri di silicati e milioni di piccoli oggetti ghiacciati, della grandezza che varia dal micrometro al metro, orbitanti attorno al pianeta sul suo piano equatoriale, e organizzati in un anello piatto. Poiché l'asse di rotazione di Saturno è inclinato rispetto al suo piano orbitale, anche gli anelli risultano inclinati. Essi possono riflettere più luce del corpo stesso del pianeta. Gli anelli incominciano a un'altezza di circa 6.600 km dalla sommità delle nubi di Saturno e si estendono fino a 120.000 km, poco meno di un terzo della distanza Terra-Luna. Il loro spessore è mediamente pari ad appena 10 metri. Allo stesso rapporto tra diametro e spessore, un disco da grammofono avrebbe un diametro di 5 km. L'origine degli anelli è sconosciuta. L'ipotesi principale riguardo alla loro origine è che siano il risultato della distruzione di un satellite di Saturno, provocata da una collisione con una cometa o con un altro satellite. Saturno possiede un elevato numero di satelliti naturali, 62. È difficile quantificare con precisione il loro numero, perché tecnicamente tutti i minuscoli corpi ghiacciati che compongono gli anelli di Saturno sono da considerarsi satelliti. Della sessantina di lune conosciute che orbitano intorno al pianeta, Titano è la maggiore ed anche l'unica luna del Sistema Solare ad avere un'atmosfera significativa. Le altre lune visibili con strumenti amatoriali sono Teti, Dione, Rea e Giapeto. Il nome Saturno deriva dall'omonimo dio della mitologia romana, omologo del titano greco Crono. Il suo simbolo astronomico è una rappresentazione stilizzata della falce del dio dell'agricoltura e dello scorrere del tempo in greco Kronos.
1: Villain!

0: sembra a me, è arrivato il momento di immarcescibile.
1: Le persone suonano le macchine, i macchinari collegano i cavi. Io, persona postumana più vicina alle macchine, suonerò alla persona. Questo macchinario organico impreciso, questo collegamento di muscoli, queste sottili linee di energie che si muovono nella mia faccia faranno l'istrumento. E invece il musicista, quello che suona, sarà adesso suonato. Questo performance è una forma di cura che ho creato molti anni fa, quando mi prendevo cura della mia sorella piccola e lei aveva 2 anni. E ci era una forma di conforto per trovare questa dimensione dove le persone assistiscono il suono della propria mente attraverso le frequenze del suono. Dritto con la schiena. Se no, non si trasmette lo stesso.

0: macchina è morta.
1: La macchina è morta.
0: Ma le persone sono sempre.

0: Allora, questo è un ballo perché io ho sempre voluto fare l'animatore nei villaggi turistici, è una carriera mancata della mia vita. E quindi c'è gente come la non presente Annalisa che mi chiedono da sempre di fare questa cosa, quindi lo farò solo per voi per chiudere questa gara. E quindi è una coreografia praticamente, non è, lo so, io non so fare le macchine, quindi faccio una cosa scema e basta, ok? E però è una coreografia intelligente, che si chiama il ballo di Socrate, punto, MP3.
1: Questo è il ballo di Socrate, un ballo ateniese, un ballo senza pretese, un ballo filosofico. Ma che cos'è la filosofia? Già, che cos'è la filosofia? Cos'è?
0: Già, che cos'è la filosofia? Forse il pensiero, forse...
1: Non pensarti troppo, pensare troppo è poco ateniese, ha proprio pretese. Ma quando troppo è troppo, quanto è troppo? Già, quanto è troppo? Quanto?
0: Perché se uno è troppo, cioè è facile dire troppo.
2: Quanti

0: Attenzione, non puoi sfuggirmi. Non puoi sfuggire al file ballo di Socrate.mp3.
1: Ma certo che posso.
0: No, non puoi. La tua anima è stata ceduta al file suddetto in data 27 giugno 2024, quando hai firmato i termini e le condizioni d'uso della tessera della Coop.
1: Ah, sì, in effetti, quando firmi la Coop. Perché...
0: Tu non sai niente. Tu sei solo un fantoccio nelle mani del file ballo di Socrate.mp3.
1: Ma no, io sono libero, io sento il libero arbitrio, sento, tranquilli, è un falso.
0: Tu credi di sentirlo, ma in realtà sei solo un eco, solo un effetto che riverbera questo file nella sala. Ciò che hai fatto finora era solo una mia scelta, non stai scegliendo nemmeno ora. Non sei tu a voler scoprire quella bella ragazza che stai guardando.
1: Sto guardando Napo!
0: Non sei tu ad aver addormentato Rico.
1: Rico, sta dormendo.
0: Non sei tu ad aver limonato con un producer barbuto pensando di aver scoperto di essere gay. Sì, lo so, è stato bello essere gay, ma è finita.
1: Vabbè, dai, facciamo che mi arrendo al file che mi ha...
0: Oh, davvero? Non me l'aspettavo.
1: Eh sì, dai, che siamo davanti a tutti, sta rivelando un po' troppe cose, forse.
0: Hai con te la tessera della Coop?
1: No, ti ho detto che l'avevo fatta senza, cioè non è per me, non è...
0: Vuoi una busta?
1: No.
0: Sono 8:70.
1: Grazie.
0: Grazie a te e buona giornata.

e chi la capisce è un mago. E come in un terreno inerte scattino piogge più elettriche che acque. Come non cercavamo di sconvolgerci, come non cercavamo gli stupefacenti, eccoli i nuovi spacca diagrammi. Come non li vedi, come non li senti che arrivano, come di cosa parlo, come loro chi, non gli alieni, gli alteri. Come si fa per averli? Come quando ti siedi su di un sasso ed aspetti la muta di pelle, la metamorfosi. Come non funziona la mutazione? Come non si progredisce? Come

benzino. Si aspetta tanto da scordarsene, si aspetta tanto da andarsene, dimenticarsi cosa sia questo attiratore vuoto di particelle nel centro del petto. La luce può lasciarmi? Come no? Non sono mica un buco nero, o forse sì, dai che non lo sono. Ecco, vedi, mi distraggo un attimo e non riesco più nemmeno a ricordarmi come trasmettere pensieri importanti. Comincio a udire cani che abbaiano, motrici che motrono, matrone che gridano. Avevo avuto un bel momento di concentrazione e invece sono ancora qui a spiegarmi e non godere della scomodità coinvolgente elettrica pungente termodinamica. Come ho fatto ad avere quell'idea? Aspettavo i fulmini, ecco cosa, ecco come. Le provo tutte, inverto pure le parole per dire come ed incontrare l'altro da me. È l'unica cosa che cosa? Mi son dimenticato ancora. Forse volevo aggiustare la maniglia della porta. Forse come? Volevo potare questo salice bianco con quella sega da banco. Vediamo se va anche con le pile. Sì, va, come? Sbatto la testa contro un ramo. Ecco il mio fulmine di alterità, non me l'aspettavo. E son di nuovo tumulti, non taciti. Ringrazio l'altero che riesce sempre a sorprendermi, soprattutto quando sono attento e mi aspetto di tutto. Come il male di vivere? Come la condizione svantaggiosa? Come cercare di capire?

Capricorno. La costellazione del Capricorno è la più piccola fra quelle dello zodiaco, nonché una delle più deboli dopo i Pesci e il Cancro. Tuttavia, le sue stelle più appariscenti si dispongono a formare un triangolo facile da riconoscere, a est del Sagittario, i cui vertici sono Algedi a nord-ovest, Deneb Algedi a nord-est e Omega Capricorni a sud. Il Capricorno possiede inoltre un buon numero di stelle di magnitudine 4 concatenate e relativamente vicine fra loro, che ne facilitano l'individuazione anche in cieli non troppo bui.

Move voglio racconta. Dimenesio DJ che i dischi sta a spilla. Questo uomo non ve lo voglio descrivere. Voglio che come me sia virtuale. Un giorno me ne andai al negozio di dischi di fiducia. E faccio al tipo: ma te, devo comprare una drum machine con un solo knob. Lui mi dice: va dietro, c'è lo sgabuzzino, apro la porta. E tra un mucchio di filo e apparecchiatura pre-guerra. Erra. Trovo questo energumeno occhialuto. Capello raso. Col cazzo dentro la fica di Marlan. La sentite questa base? Questo ritmo malato che vi balla nel cervello? Questa base è nata quando DJ ha sborrato sulla tastiera. Quelli che sentite sono i figli incestuosi e malati. Incestuosi sì, perché DJ è macchina dentro. È un synth che produce urla e rabbia. Quando siamo in studio è un'orgia di carne e metallo. E questo disco, per quanto scherzoso, è la mia eredità al mondo. È merda che cago dalla bocca e succhi che espelliamo dal cazzo. Ti fa schifo? O ti chiedi perché sto facendo di tutto per essere volgare? Per farti capire che.

0: Allora,
1: vai Burla!
0: È un momento difficile della mia vita perché il lavoro mi ha consumato e devo trovare il modo di fare dei live senza faticare, perché torno a casa e sono stanco. Allora ho inventato questo metodo che deve entrare in questa catarsi. Adesso mi preparo. Ci vuole il dressing giusto della sera e preparo il mio live nuovo, che è un pedi live. Praticamente è un live che si basa su stare comodi, relaxing music, lo chiamerei. Preparo le ciabatte e l'asciugamano perché... al Decathlon costava poco ed nello zaino non occupa troppo spazio. Esatto. Allora, ok, arrivo. Ho rotto anche questo pezzo. E invece è una stronzata. Allora, sì, chiaramente. Allora, ci vogliono dei sassi, perché sennò non si entra nel tema ruscello. Sono dimenticato l'acqua là, scusate, l'emozione tanta. Farò un live di 30 secondi. Usiamo la birra. Via. Questo pezzo è del mio ultimo album. Si chiama C'è puzza di piezo.

Voglio uscire di qui e fare parte dei disastri. I wanna bring some trouble with me.

0: ci troveremo a difendere i bonghi di notte, l'arciprete Leto, tifoserie permettendo.
1: Che tu nuvole dice?

0: Mettete a fuoco le orecchie. L'essenza del suono è
1: l'essenza
0: suono nella visione.

0: Guardateci ora. Guardateci ora. Guardate, guardatela. Guardatemi. Guardateci ora. Guardatelo. Perché lo stiamo facendo di nuovo. Sì, lo stiamo facendo di nuovo.
1: Forse che abbiamo imparato la nostra lezione. Forse che abbiamo imparato la nostra lezione.
2: No, no, no. Non abbiamo imparato.
0: Lo stiamo facendo di nuovo.
2: Sotto.
0: Pensieri, musica sotto. Per una vita all'aria aperta. Io ho bisogno di aria.

senza capo, senza coda. 100 capi, 100 code, 100 capi, 100 code, io ho bisogno. Questo è il cielo di parti. Cento capi, 100 code. Senti me! Mento!

0: Sosa. With Brent Sosa. With Brent Sosa.
1: Mi chiedeva un caffè, un Kinder Bueno, le chipster, ma il Borghetti di frigo? Ma il Borghetti di frigo? Ma il Borghetti di frigo?
2: I think Malanzena.
1: Ma il Borghetti di frigo?
0: Green sauce.
1: Ma il Borghetti di frigo?
0: Green sauce.
1: Ma il Borghetti di frigo?
2: Green sauce.
1: Ma il Borghetti di frigo?
0: Green sauce.

0: mattina. But where is the di frigo? Che questa mattina. Ma i borghetti di frigo? Anche questa mattina. Ma i borghetti di frigo? Anche questa mattina. Ma i borghetti di frigo? Anche questa mattina.
1: Non ho caso.
0: Ma i borghetti di frigo? Anche questa mattina. Ma i borghetti di frigo? Anche questa mattina. Ma i borghetti di frigo? Anche questa mattina.
1: O di gabbia.
0: Ma i borghetti di frigo? Anche questa mattina.

0: Heaven di Frigo anche questa mattina. Ma il Borghetti di Frigo anche questa mattina.
1: Ma togliti quella gomma di sotto la scarpa
0: anche questa mattina. Ma il Borghetti di Frigo anche questa mattina. Ma il Borghetti di Frigo anche questa mattina. Ma il Borghetti di Frigo anche questa mattina. Ma il Borghetti di Frigo anche questa mattina. Ma il Borghetti di Frigo anche questa mattina. Ma il Borghetti di Frigo
1: anche
0: questa mattina. Ma il Borghetti di Frigo anche questa mattina.